0: la Deep Session, Christophe Guidicelli. Allez, Funky Mix, il va arriver.
1: Mix live.